Estamos presentando el segmento Una Hora con tu cantante favorito. No le cambies.

Estamos presentando el segmento Una Hora con tu cantante favorito. No le cambies.